senza in brava frequenza. Več poletja in več dobre glasbe. Radio Ena.